0: Akcine la ibasai a pek a tsukut atyak a tala bahaye. Hew, hew, hew, hew.
1: Isau e, kwangwa taita, Isau e, isau e, kwangwa taita, kwangwa taita. O mea puyauti, at kia mea puyauti, kwangwa taita, kwangwa taita, kwangwa taita, kwangwa taita. Isau e, kwangwa taita, kwangwa taita. Isau e, kwangwa taita, kwangwa taita. O mea puyauti, at kia mea puyauti, kwangwa taita, kwangwa taita, kwangwa taita, kwangwa taita.
0: Isau e, kwangwa taita, kwangwa taita. Isau e, kwangwa taita, kwangwa taita. Nuka isau e.